posso far tutto la notte e giorno, sempre di tonno fingero sta. Vine cocani a vero marviere, vita fino a bere non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raseri pettini, lacci di formici, hanno comando tutta questa. Lacci di formici, raseri pettini, hanno comando

Barbier. Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, buona parrucca, presto le barba, buona sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi volano, buona parrucca, presto le barba, presto il biglietto.